Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tigullio.

alla Riviera Ligure la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tigullio, musica per intenditori.

Grazie. Questo applauso vorrei dedicarlo a Totò e soprattutto è una grande amica che ci ha lasciato, che ha scritto questa musica e che l'ha anche interpretata meravigliosamente, Giuni Russo.

alloggia nei ricordi qualcosa che non so. Babbo, adesso è tardi, stasera canterò. Sarebbe questo il mondo che sognavo.

mare d'inverno. È solo un film in bianco e nero, visto alla TV. E verso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via. Punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani. E io che rimango qui solo

0: Grazie.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: A memoria ti saprei dire quante ciglia hai, qual è il loro suono quando chiudi gli occhi prima di dormire.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebriranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto

noi, mi parla e ride, e nulla sa di te. Io vedo intorno a me chi passa e va, ma so che la città. Votami sempre.

nervoso per quanto mi riguarda, nervosissimo, anche perché guarda qua a livello televisivo, così almeno anche voi che ci guardate in TV voglio regalarvi questa emozione, veramente. Allora, guarda qua, mi inquadri per favore il mio monitor, guarda. Ma no, ma il player guarda che fa, ma perché? Ma cosa? Ma che settimana è? Dal al? Mi chiamate consuelo di Centrofiorgi, così diciamo subito che siamo in versione pod. No, lo posso dire durante il programma, così la consuelo non si incazza. Ecco. Amici radioascoltatori, eccolo qua, così lo vedete anche a livello televisivo. Ma che me ne frega a me di tutte queste informazioni in fondo all'MP3? Non mi interessa. Io sono un ragazzo del ghetto, non lo so. Si vede che probabilmente ho toccato qualche impostazione, un po' come Paolositi che tocca. E boh, avrò fatto casino. Poi durante la pubblicità con i miei tecnici vedremo un attimo che cosa fare. Da Milano, Leroy, 24orenews.it. Poi a Roma a livello televisivo. Grazie veramente di cuore a tutti. Amici, siamo veramente arrivati a una spanna da settembre. E quando l'uva è fatta, il figo pende, ormai è vecchia come il mondo. Manco la dico più, boh, basta, diventa ridicolo. Però a settembre riprendono le scuole. Non c'è l'applauso, eh? Vabbè. E per riaprono le fabbriche, si ritorna tutti a lavorare, si va a mangiare anche. Ti viene la nostalgia, la blue vacation, perché comunque sia, se stai in vacanza ti girano un po' le balle, perché dicevo, ma quelli che non sono stati in vacanza, loro girano tutto l'anno, probabilmente, non soltanto a settembre. Però a parte gli scherzi, magari ci sono quelli che non sono andati in vacanza in questo periodo e andranno in vacanza dopo settembre, uguale, eh. I settembrini sono quelli che comunque la bassa stagione, la bella stagione comunque che c'è, anche perché con queste ondate di calore veramente arriveremo fino a Natale probabilmente, non so. Natale reggaeton, come cantava qualcuno in un'onda nazionale come la nostra, ecco. Amici radioascoltatori, siamo a una spanna, dicevamo, da settembre alla nuova stagione per me, ragazzi, tra l'altro sarà la 15ª. Mamma mia, 15 anni. 15 anni non sentirli, un decennio e mezzo, che sembra poco, ma in realtà è tantissimissimissimissimo. E voglio ringraziare tutti gli editori, veramente, che credono in questo progetto dei format di Tempo Zero. Tutto questo preambolo per dirvi che da questa settimana, dal al consuelo, non lo dico per ora, così almeno risolviamo il problema, ecco. No, comunque dai, diciamolo per tutti coloro che ci ascoltano in versione reloaded, mi sembra quantomeno carino. Posso continuare a fare la sigla? Quanti minuti di sigla sto facendo? 2 minuti e 33 secondi, sentirai la consuelo che fa, mamma mia. Da Fiuggi arriva a Monteloni Torvedo con la fionda, veramente. Io voglio fare una sigla lunghissima come il vestito da sposa, eh. Comunque, dicevamo, siamo dal, fammi vedere un po' il calendario che mi sono perso, dal 24 al 30 di agosto 2026. Settembre è una spanna e noi però iniziamo a farvi ascoltare anche le nostre nuove idee, che comunque sono le mie, così mi prendo tutti gli oneri e gli onori. Siccome a Fiuggi, quanto parlo di Consuelo, sembra che mi sono innamorato di questa donna da quando l'ho conosciuta, però ne parlavo anche prima, quindi no, marito, stai calmo, marito di Consuelo, calmo. E siccome a Fiuggi abbiamo vissuto veramente un'emozione stupenda con la premiazione dei pezzi dell'intelligenza artificiale, mi è venuto in mente che si potrebbe comunque far cantare l'intelligenza artificiale, visto che in Italia centinaia e centinaia di creator la stanno valorizzando, e quindi con pezzi musicali dedicati. E noi da questa settimana che iniziamo a anticipare tutte le idee di Tempo Zero Sciocchi la Capanna 2026-2027 per la 27esima stagione, mamma mia. Perché mi è venuto in mente 27? Boh, ce ne si fa. Per la nostra 15ª stagione. Iniziamo immediatamente con l'appuntamento di oggi. La sigla quanto è lunga? Fammi vedere il clock. 3 minuti, 4 minuti quasi. Mamma mia, la Consuelo. Adesso io vado a chiamare la Consuelo. Vai con i primi dischi, dai.

0: Argomenti, appuntamenti mondani, tutto questo è la vita della capanna internazionale e il nostro Commenda c'ha sempre un sacco di cose da fare. Commenda!
1: Buon pomeriggio,
0: Commenda, ciao!
1: Ciao Gattina,
0: tra l'altro la nostra Sibilla che non capisce niente, bene, posto
1: ma
0: poi.
1: Che bello sbadiglio!
0: Lei sa solo sbadigliare, la nostra Sibilla capisce dalle 10 alle 11 e tre quarti, quindi sì, di ogni giorno.
1: Bello,
0: siamo veramente orgogliosi di sbadigli di stare incoglionita, va bene. Sì, bellissimo. Non vedo l'ora di ascoltarla.
1: Tutto Simone.
0: Ah, grazie, un saluto anche a me. Allora, che c'è?
1: Matrona,
0: le salutiamo tutti. Che stiamo a fare? L'appello, ma mica siamo a scuola, scusi.
1: Tutti gli altri, Nunzio, Antonietta.
0: Tutti quanti, dai, sì.
1: Vedere la signora.

0: ora quest'altro c'ha da fare con la signora, per favore, ma la sento mezzo addormentato oggi con me. Come la signora? Ma di che?
1: Che la storia è di...
0: Non capisco, insomma, sì.
1: Massimo,
0: ma chi è Massimo? Com'è andata? Vedo leggermente confuso oggi. Sto facendo l'appello come se fossimo a scuola, ma noi siamo nella capanna internazionale, non siamo a scuola. Vabbè, dai, quindi... Dai.
1: Carlotto.
0: Che
1: è un famoso contemporaneo.
0: Ah, è qualcuno che abita fuori quindi dalla capanna internazionale. E mi viene da dire anche chi se ne frega, scusa.

0: romanziere. Vabbè, dai.
1: Una storia. Quindi,
0: sì, dai, però veloce, su che è diventato come il pensatore, dai.
1: Diciamo ex
0: Pompeo. Mamma mia, mi sta a parlare a puntate, veramente, mi faremmo viola, dai, per favore, con me.
1: Che riceve una donna ricca e lei paga.
0: E che fanno poi? Sì? Cioè la storia, è quella cosa, ha fatto un riassunto peggio del Bignami, ma non si è capito niente veramente di cosa andrà a vedere questa sera in teatro. Vabbè, comunque, ma perché non lascia stare più che altro? Lasci stare, su con me.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

Paglia? Sì, fa cantare, sognare, ballare, ma anche dimenticare tutti i problemi. E allora, amici radioascoltatori, noi anticipiamo la nuova stagione radio televisiva di Tempo Zero 2026-2027. Ecco qua il Tempo Zero. È il momento di andare a scoprire i creator. Sono quattro questa settimana. Degli A. E allora andiamo, venite qua con gli A, venite qua.

0: L'argomento del giorno è: possiamo essere, meglio essere comunque sinceri con il nostro compagno o la nostra compagna, oppure quell'area di mistero che non fa mai male? Lei come si comporterebbe, come si comporta in questi casi con me?
1: Qualcosa di personale.
0: Qualcosa di personale, ora non troppo personale, ma insomma sul generico, dai.
1: Che dal Covid in avanti non ci sto beccando niente.
0: Che vuol dire? Che non è colpa del Covid se lei non sta beccando nulla, è che probabilmente è un po' come la Sibilla. La Sibilla viene schifata dagli uomini, lei viene schifata dalle donne.
1: Sì. Che non becco poco niente.
0: Niente, non becca nulla, è un beccafino. Vabbè, dai. Allora lasci stare, il Covid non c'entra niente, tra l'altro è passato pure da un pezzo. Se lei non è amato dalle donne, io eventualmente mi prenderei una pausa anche da lei, guarda.

0: Oggi nella capanna internazionale parliamo di un argomento veramente interessantissimo, se mai ce ne fosse bisogno, la possibilità di superare le nostre paure, di convivere con esse, ma di non farne però un crucio. Ce ne parla anche il nostro Commenda. E dai Commenda, andiamo.
1: Com'è? Buon pomeriggio
0: anche a lei, è sempre pomeriggio, sera, notte nella capanna, non si capisce.
1: Allora, ciao, com'è? Sono Marco,
0: lo sappiamo, lei è il nostro Commenda, inconfondibile, dai, allora. Che splendido è. Come andiamo?
1: Ora
0: cominciamo con il jackpot come il nostro pensatore inutile, direi di no. Vabbè, comunque,
1: ci sono molta gente qui,
0: ma come parla l'italiano peggio di Manolito DJ che non capisce niente, scusa.
1: È veramente intraprendente
0: tantissimo, sì.
1: C'è tipo...
0: Tipo chi? Ancora questo. Mi aprite per favore il jackpot proprio come il nostro pensatore? Ecco, visto che anche lui vuole aprirlo, sto jackpot. Cioè qui ormai la gente non.

0: Che fa il pensatore?
1: Cantante che ha 2 anni in più di me.
0: Sì, lo so, e quello vuol dire, è il nostro pensatore, ha quasi 70 anni, quindi sì. Ok.
1: L'università.
0: L'università immaginaria della capanna, ok.
1: Poi invece, poi rispetto invece? Agli altri, sì? Invece di dirgli ma che? Cosa gli fa fare?
0: Cosa? Ma cosa gli fa fare cosa? Di accendere l'immaginazione per comunque partecipare alle lezioni immaginarie, ma che glielo fa fare? Che ne so, non lo so. Cosa? Passare il tempo, no? Anche lui. Poverino.
1: Fa bene.
0: Fa bene. Che non è che lo doveva dire lei, che fa bene. Ok, quindi che facciamo?
1: Posa. Sì? Passa il tempo.
0: Passa il tempo, esatto. Passa il tempo accendendo l'immaginazione. Certo, fingendo di studiare.
1: Okay. Fa molto sì. bene, infatti anch'io.
0: Fa molto bene, anche lei ora vuole partecipare. Fatto, che vuole fare?
1: Sentivo da meno perché alla fine sì? avevo solo le medie.
0: Come sono le medie? Ah, si era fermato prima lei.
1: Condotto
0: con l'immaginazione.
1: Allora. Dai. Mi allora, sono messo a fare le scuole serali a San Benedetto.
0: Sì, non è mai troppo tardi comunque, cioè, voglio dire, prendere le iniziative per lo studio anche con le scuole serali, secondo me è una grandissima figata, carissimo il nostro pensatore, tediatore e anche appuntato, certo.

0: Il nostro commento doveva parlarci delle sue esperienze, delle paure o comunque dei traguardi, non ci ha capito niente, sta rispondendo a random in argomenti completamente differenti, ci sta raccontando un po' la sua case history. Vabbè, comunque dai, con me, dai, andiamo su.
1: Poi
0: niente, dai,
1: anche la Silvietta
0: parla di tutti, sì, scusi, commenta se la interrompo, però lei sta parlando di tutti i componenti della capanna internazionale del gruppo, tranne che di lei. Mi piace così, che dobbiamo fare?
1: Io alla sua età.
0: Ma che la sua età cosa? Che la Sibilla sta sempre cercando degli uomini, ma li schifano tutti, lei viene schifata completamente dagli uomini e va in giro sempre a cercare i suoi amanti.
1: Vabbè. 20 anni fa, cioè nel 2004.
0: Sì, era uno schifo questo che sta facendo
1: lei.
0: 7 ore di che?
1: De che? In una clinica.
0: Ma chi se ne frega? Lo vede che non sta rispondendo all'argomento del giorno, commenta. Lei è veramente fuori come una campana oggi. E poi fa andare fuori come una campana anche a me, che già sto bello di fuori, bello veramente, bello di casa, bello di mamma mia. Eccoci, un saluto anche da me, da Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale. Pensavo di essermelo scampato il nostro Pierluigi Pardo, però allora guardate, credo che sia un problema di file. Vi ricordate sulla sigla, non hai ascoltato il programma dall'inizio? Ti sei messo in contatto con me soltanto alla fine? No? Ok. Comunque, per tutti coloro che erano in contatto dall'inizio, io avevo notato che c'era un problema a livello grafico, vedi che a livello televisivo è tornato, mannaggia la miseria. Allora, secondo me il file, cioè in tutti gli altri pezzi musicali passava il titolo, anche a livello televisivo, sullo schermo, nei social, dove siamo collegati, ma per quale motivo? Ma fatemi capire, guarda, sigla, poi qua, titolo, autore, ma che me ne frega, a me lo fa solo questo file, dai. Forza, io guardate, già è caldo, c'ho tempo da perdere con questi, butta via tutto, come avrebbero detto i grandi amici, No, perché veramente non se ne può, non mi interessa, adesso lasciatela così, adesso non è che, no, cioè non è che andremo a cancellare il file, no. Cioè, io credo che io abbia toccato qualcosa, me medesimo, vabbè, basta. Non continuiamo a far diventare un mezzo privato il mezzo pubblico, perché non è corretto. Amici radioascoltatori, dai che la prossima settimana è settembre, dai che non solo si torna a scuola, ma tutti coloro che sono stati un po' ciucci, e tutti che sono, no, però vabbè, voglio dire, può capitare a tutti, ma per tutti coloro che non si sono dati da fare da settembre a giugno dello scorso anno 2025-2026, vedi che si è pure azzittata, canta più Corona, ma che è sta cosa? Oh, dal 2000, mamma mia, che programma, che schifo, dal 2026 della stagione quindi scolastica 2025-2026, beh, insomma, sarete tra i banchi di scuola per questi esami di riparazione, che ora non so bene come si chiamano, perché io sono acculturatissimo. E quindi, insomma, da questa settimana, quest'ultima settimana di agosto e la prima settimana di settembre, va che si torna a scuola, amici miei. Adesso si incazzano tutti coloro che ho detto ciucci. No, è un modo di dire, cioè non è che voleva essere un'offesa o un dissing, perché abbiamo terminato l'appuntamento di oggi. Ci manca che ci mettiamo a litigare tra di noi, che siamo 8 miliardi e mezzo di radioascoltatori. No, ci mancherebbe altro. Amici, grazie per avermi tenuto compagnia. Sigla iniziale e finale lunghe, veramente da sproposito, senza clock, senza. Bah. Sentirete la Consuelo più tardi. Buona settimana a tutti, amici, grazie per avermi tenuto compagnia. Tempo zero, sciocchi, la capanna torna tra 7 giorni, io non vedo manco il minutaggio, non si vede più niente, ma che è sta cosa? Ma che è successo?
2: Radio Tigullio Web presenta.
3: Sì, pronto, scusi, per la sagra delle fettine di vitello, quindi a che ora incomincia?
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì.
3: Ecco, no, la sagra delle fettine, quelle di vitello. Quando è che inizia? Perché ci sono un po' pareri discordanti sull'orario.
4: Ma chi è?
3: Supermarket.
4: Non ti riconosco.
3: No, non ci conosce, no, siamo del supermarket, però era per sapere quando inizia questa sagra così tanto acclamata.
4: Ma quale supermarket?
3: Di via d'Avossa, Salerno.
4: Ma chi gli ha dato questo numero?
3: No, sono i numeri che abbiamo nell'archivio noi, quelli evidentemente presi. Però lei non sa niente della sagra, quindi.
4: Ma io non ho capito, io sono un cittadino privato, io non ho niente a che fare.
3: Ah, lei non ha a che fare con la sagra delle fettine panate, quindi, di vitello.
4: Ma guardi, e dove sarebbe questa sagra?
3: Ah, credo nella zona di Salerno, prossima settimana.
4: E lei da dove chiama?
3: Noi non siamo di lì, per quello che appunto chiamiamo.
4: E da dove chiama, per curiosità?

0: Insomma, alla fine, questa sagra delle fettine di vitello, dove sta, quando incomincia? Il Signore non ha avuto modo di darci una risposta esaustiva, ve lo chiediamo a voi. Ecco, se sapete qualcosa potete ovviamente scriverci o telefonarci. Cari amici, incomincia una nuova puntata di Supermarket Show, sempre con voi al microfono Daniele Dalmuto, per accompagnarvi e farvi compagnia, soprattutto tra risate, notizie improbabili, buona musica e situazioni imbarazzanti.
1: Di un muratore, l'Emilia che si allarga.

battaglia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Ed anche oggi abbiamo il nostro almanacco che ci ricorda Santa Gianna da Ravenna, che nel 600 era una donna semplice ma di una generosità senza limiti. Lavorava come tessitrice ma donava metà dei suoi guadagni ai poveri e l'altra metà ai gatti del quartiere, che la seguivano ovunque come un corteo benedetto. Un giorno un incendio minacciò la sua casa, tutti fuggirono ma Gianna rimase dentro per salvare una cesta di gatti. Quando i vicini la rividero, usciva dalle fiamme illesa con i mici miagolanti ma sane. Il fuoco mi ha scaldato ma non bruciato. Da allora è invocata da chi ama gli animali e da chi ha il coraggio di buttarsi tra le fiamme della vita pur di non lasciare indietro chi ama.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto. Scusi, lei sa qualcosa poi di questa Gianna?
0: Come?
1: Santa Gianna da Ravenna.
0: No, ho sbagliato numero, eh.
1: Però come facciamo noi ad approfondire?
0: Ha sbagliato numero.
1: Ma lei, scusi, non è di zona di Empoli, Petriolo?
0: No, no, ho sbagliato numero.
1: E sta Gianna dov'è?
0: E non è Empoli qui.
1: Sì, però lì non è Empoli, ma Gianna, la santa, dove si trova?
0: Non lo so, non lo so.
2: Oh boy.

0: Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Welcome a Radio Show.
3: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
4: New Time Music.
5: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
6: Tempo zero è tempo. Tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
7: No vabbè, non ho parole.
6: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
8: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
9: Nome
10: Alex.
9: Cognome
10: sì.
9: Che fai?
10: Provo a fare lo speaker.
9: E dove?
10: Qui su Radio Tiguglio.
9: È il programma?
10: Troppo forte.
9: E quando va in onda?
10: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
9: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
11: Troppo forte.
4: Con Alex De Sì.
0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: futuro.
1: Pronto signora, allora oggi chiudiamo con You Can Do Magic.
0: Come?
1: You Can Do Magic, l'ultima canzone della settimana degli America.
0: Beh,
1: rispetto alle altre un brano più movimentato.
0: Ma lasci perdere,
1: E dopo i fasti degli anni 70, All Sweet No Name, Ventura Highway, gli America erano scivolati in un periodo di appannamento commerciale complice anche l'uscita dal gruppo di Dan Peek. Ridotti a un duo, Jerry Beckley e Dewley Bunnell, la band sembrava destinata al viale del tramonto finché non incontrarono Russ Ballard. E l'ex chitarrista degli Argent scrisse e produsse per loro questa traccia, You Can Do Magic, trasformando il loro tipico stile folk rock acustico in un pop rock moderno, elettrico e decisamente più ottantiano.

0: Pronto?
1: Pronto, signora. Allora, scusi, abbiamo concluso con questo brano l'album della settimana.
0: Con chi ce l'ha?
1: No, con lei. Dicevo, questa è stata l'ultima canzone che chiude l'album che abbiamo recensito questa settimana.
0: Non mi interessa, grazie.

me, una brezza calda e un futuro incerto, panni stesi al vento, sangue di speranza, vento

0: segreti, sussurra storie di antichi miti, risveglia sogni e porta fortuna. Non c'è mai vento sulla luna.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 10:34.
4: Radio Tiguglio.

0: carissimi amici di Supermarket, ci aggiungiamo oggi a venerdì, concludiamo la nostra settimana con il nostro consueto giro tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano, con la canzone Lascia Andare, lui è Giogala featuring Psycho, e abbiamo già imparato a conoscere nelle puntate precedenti, ma oggi lo conosciamo dal vivo perché è collegato con noi. Gio, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, è un piacere essere con te, ciao
0: Gio, un piacere nostro. Allora, Lascia Andare, il titolo del brano è un invito molto forte. Lascia Andare, c'è stato un momento preciso della tua vita in cui hai capito che dare valore ai tuoi sentimenti era più importante che scendere a compromessi con gli altri?
1: Ma in realtà allora io sono una persona molto riflessiva, per cui diciamo che spesso mi fermo un po' anche a pensare, quindi non è stato proprio un episodio in sé che mi ha portato a fare questo pensiero, però in molte canzoni scrivo qualcosa di me, e quindi ho voluto mettere nero su bianco un pensiero che avevo in quel momento, ecco, semplicemente questo.
0: Quindi parli del tuo vissuto quotidiano, quindi quello che tu vivi durante tutti i giorni lo trasformi in musica. Nel testo metti in risalto l'importanza dei piccoli dettagli quotidiani. Qual è quella piccola cosa a cui non rinunceresti mai perché ti fa sentire bene e in pace con te stesso?
1: Ma io penso che la cosa più importante nella vita, oltre alla salute ovviamente, è la tranquillità. Che la tranquillità penso che non ha prezzo, e infatti in una parte della canzone dico una cosa che è diametralmente opposta, no? A volte bisogna fermarsi e dire di essere razionali ma senza pensare troppo, quindi sì, ok, pensa, però la tua tranquillità è più importante di qualsiasi altra cosa, ecco.
0: Esatto, la serenità è il cuore di tutto, quando si è sereni poi si può affrontare comunque un pochino le intemperie della vita, si possono affrontare sicuramente con uno spirito diverso. Allora Gio, intanto anche un saluto ovviamente a Psycho, che non è qui con noi telefonicamente. Com'è nata la collaborazione con lui?
1: Ma allora è nata la collaborazione perché sono è una band, sono dei musicisti, c'è Leonardo Lonini, Dorotea Capri, Daniele Vario e Marco Cernera, e dall'unione di intenti, di energie e di suoni è nato questo connubio, e da lì abbiamo iniziato a lavorare insieme l'anno scorso e abbiamo iniziato a scrivere dei bei pezzi, quindi c'era sinergia e abbiamo deciso di portare avanti un po' questo progetto insieme.
0: Quindi diciamo che il gruppo musicale ti accompagna nelle tue sessioni, ecco, quindi hai scelto loro per dar voce alla tua musica.
1: Esatto. Diciamo che è stato un po' un'unione di intenti, perché loro non cantano, e loro, diciamo che è un modo per loro di mettere in musica le loro idee e per me di mettere in musica le mie idee, quindi è stato un po' un'unione di intenzioni.
0: Bellissimo. Allora Gio, prima di ascoltare Lascia Andare, a questo punto dacci dei contatti, dove poterti trovare sul web?
1: Assolutamente, allora Giogala Official, Giogala_Official su Instagram, su YouTube, su Facebook, e ovviamente Psycho Official Band, che è la nostra band ufficiale, che ovviamente ci sta portando un po' in giro per l'Italia con i nostri brani.
0: Allora a questo punto Gio, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, ci ascoltiamo Lascia Andare, Giogala featuring Psycho. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a voi, ciao.

0: so, io non conto niente.
1: Io 9.
0: Non sono qui, non è non è noi, non siamo noi.
1: E dove lo scarichiamo? Io lo devo portare lì.
0: Ma a me.
2: La può smettere? Di disturbare?
1: Ma scusi, ma chi è lei? Mi perdoni, io devo scaricare.
2: Ma che deve scaricare? La smetta di rompermi l'anima. Io non sono la persona che sta cercando.
1: Ma perché? L'ho già chiamata.
2: Sì, mi ha già chiamato 5 minuti fa e mi ha seccato.
1: Ah, è sempre lei? Allora di, scusi, allora di chi è sto cinghiale?
2: Non lo so di chi è, ma non è di... Chi capri gliel'ha dato il mio nome?
1: Non lo so, io sono l'autista.
2: Secondo me lei è anche un truffatore. Quindi arrivederci, non chiami mai più.

0: E giunge al termine questa ultima puntata della settimana di Supermarket. Cari amici, vi ringrazio molto di aver trascorso con noi questa intera settimana. Siamo sempre in cantiere per cercare di inventare, regalarvi dei momenti di ilarità e di spensieratezza, perché sono la cosa più importante. Detto questo, però, il cinghiale ci è rimasto sul camion. Vabbè, troveremo sistema di consegnarla a qualcun altro. Vi mando un caloroso abbraccio e un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

venerdì 28 agosto. Signore e signori, sentite questo ruggito? È l'ultimo weekend di agosto che sta per esplodere in tutta la sua magnifica follia. Benvenuti da Alessandro Fizzotti in Estatissima, il programma dei vostri sogni dell'estate, davvero. Questa non è una puntata qualunque, eh? È la celebrazione finale di un mese che ci ha regalato emozioni indimenticabili. Molti dicono che l'estate stia per salutarci, ma noi gli rispondiamo alzando il volume al massimo e preparandoci ad un fine settimana da leggenda. Stasera le piazze si accendono, i tramonti diventano opere d'arte e noi vogliamo essere quella miccia che accende il vostro desiderio di libertà. Abbiamo caricato i nostri cannoni sonori con le hit più potenti della stagione, pronte a farvi saltare, cantare e ballare fino all'ultima nota. Quindi liberate la mente, dimenticate la routine e preparatevi a tuffarvi nel weekend più caldo di sempre, anche in compagnia dei nostri ospiti. E tra poco parleremo degli italiani che hanno lasciato un segno nel nostro paese e nel mondo, con Ermanno Accardi. Lo spazio poi con i litorali, le spiagge, il bello da vivere del nostro paese con Lorenzo Zucchi. E ancora il dottor Luca Saita, collegato dalla capitale, psicologo e psicoterapeuta, con i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. Insomma, veramente un piatto ricco, no? La festa di Estatissima parte esattamente in questo istante. Facciamoci sentire sul volume!

0: prestatissima.
1: Il programma della tua estate. Everybody
2: was listening to Estatissima. Il programma della tua estate.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ci siamo ancora una volta in linea, grazie alla nostra parte tecnica. State ascoltando Estatissima, il programma della vostra estate. Parliamo ancora una volta degli italiani che hanno segnato la storia del nostro paese. Beh, una grande figura che arriva dal mondo della musica, delle colonne sonore, Ennio Morricone, raccontato da Ermanno Accardi, che vado subito a salutare. Ciao Ermanno.
1: Ciao Alessandro, buongiorno, buona estate a te e ai nostri ascoltatori insieme. Che dire, Ennio Morricone, scusami, è nato a Roma il 10 novembre del 1928 e si è spento il 6 luglio 2020, compositore, orchestratore e direttore d'orchestra, considerato uno dei più grandi e influenti musicisti del XX secolo. Cresciuto in un'epoca di profonde trasformazioni culturali e politiche in Italia, Morricone si affermò negli anni 50 e 60, un periodo di grande fermento cinematografico e artistico, quando il cinema italiano stava vivendo il suo cinema d'autore e il neorealismo. La sua musica ha contribuito a definire un nuovo standard nel genere delle colonne sonore, portando l'Italia nel panorama mondiale della cultura. Morricone era noto per la sua capacità di creare colonne sonore evocative e innovative, combinando melodie semplici e memorabili con un uso sapiente di strumenti orchestrali e sperimentali. La sua musica si distingue per l'uso di suoni insoliti, atmosfere suggestive e melodie che spesso si fondono con i paesaggi visivi dei film. La sua versatilità gli ha permesso di spaziare tra generi diversi, dal western all'arte, dalla musica leggera alla musica contemporanea, mantenendo sempre un forte tratto melodico ed emotivo. Insomma, tra le sue opere più celebri spiccano le colonne sonore di film come Il buono, il brutto e il cattivo del 66, C'era una volta il West del 68, Mission del 1986, C'era una volta in America del 1984, Cinema Paradiso del 1988. La colonna sonora di Il buono, il brutto e il cattivo è ormai iconica, simbolo del genere western e riconosciuta a livello mondiale. Morricone ha composto oltre 500 colonne sonore, collaborando con registi di fama come Sergio Leone, Pierpaolo Pasolini, Quentin Tarantino e molti altri ancora. E poi il suo ruolo nella cultura nazionale: Morricone ha rappresentato un pilastro della cultura italiana, portando la musica e il cinema del nostro paese ribalta internazionale. La sua capacità di coniugare arte, musica e cinema ha fatto sì che il suo nome fosse sinonimo di eccellenza artistica italiana nel mondo. È stato anche riconosciuto con numerosi premi, tra cui un Oscar alla carriera, appunto, nel 2020, proprio l'anno della sua scomparsa, un Globo d'Oro e un Davide Donatello e altri riconoscimenti internazionali. Motivazioni? Insomma, Ennio Morricone ha portato il nome dell'Italia nel panorama artistico globale grazie alla sua originalità, al suo talento senza tempo. Queste sono le motivazioni per cui lo rendono un personaggio che ha dato lustro all'Italia. La sua musica ha rappresentato un simbolo della creatività italiana, contribuendo a promuovere l'immagine del nostro paese come centro di eccellenza culturale e artistica. La sua capacità di fondere tradizione e innovazione ha fatto sì che l'Italia fosse riconosciuta come una delle capitali mondiali della musica da film. Nonostante la sua fama, ovviamente, e rispetto universalmente riconosciuto, Morricone non è stato immune da alcune critiche, come tutti i grandi personaggi, soprattutto riguardo alle sue collaborazioni commerciali o scelte stilistiche in alcune fasi della sua carriera. Tuttavia, tali aspetti sono spesso stati considerati secondari rispetto alla sua straordinaria capacità artistica e alla sua influenza duratura. Oggi Ennio Morricone è ricordato come uno dei più grandi compositori di colonne sonore di tutti i tempi. La sua musica continua a essere studiata, ascoltata e ammirata da nuove generazioni di artisti appassionati. La sua eredità si manifesta non solo nelle sue composizioni immortali, ma anche nel modo in cui ha saputo elevare il cinema e la musica italiana nel mondo, lasciando un'impronta indelebile nella cultura italiana. Ennio Morricone. Ciao Alessandro, buona estate ai nostri ascoltatori, noi ci sentiamo settimana prossima, ciao.
0: Buona estate caro Ermanno, a settimana prossima.

60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
3: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì al sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Io sono Ilaria Guccini.
2: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
3: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
2: Ti stavo aspettando.
3: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
4: Radio Tiguglio Web.
5: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
6: Estatissima.

0: trovarci all'interno della nostra estatissima 2026, il nostro amico cronista scalzo, ricordo Lorenzo Zucchi, lo trovate nelle migliori librerie, c'è veramente di tutto quest'anno da leggere sotto l'ombrellone, basta che digitate su Google Lorenzo Zucchi e vi viene fuori veramente una libreria d'autore, direi. Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati, grazie.
0: Allora andiamo in Puglia con te, vabbè inutile raccontare del Salento che è meraviglioso, ma di Punta Prosciutto è la prima volta che sento parlare.
1: Esatto, deve questo nome ovviamente alla forma, no? Questa punta che si trova però appunto in zone molto note, come hai detto siamo nel Salento, tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, è proprio una delle spiagge proprio più estese del Salento ionico, ovviamente quindi siamo dal lato ionico, con la sabbia bianca molto fine e il fondale bassissimo per decine di metri, no? Praticamente una caratteristica che la rende simile a una laguna. L'acqua, come sappiamo, in queste zone è trasparente e poco soggetta a correnti, per cui molto tranquilla. Alle spalle tra l'altro abbiamo queste dune spettacolari, alte fino a 8-10 metri, protette con tratti di macchia mediterranea, quindi se abbiamo una giornata di vento leggero il mare assume sfumature che sembrano quelle di un quadro impressionista, no? Dipinte a mano.
0: Raccontiamo un po' di cosa troviamo, no? Nelle zone intorno.
1: Allora, assolutamente, intanto la zona stessa rientra nella riserva naturale Palude del Conte Duna Costiera, che è un'area protetta, quindi abbiamo sentieri, osservatori naturalistici, quindi tutte queste gazebo, no? Naturalmente in legno, dove ci fermiamo a osservare, perché questa è una zona che fa da habitat agli uccelli migratori, e la riserva offre scorci che cambiano ovviamente a ogni stagione, ci si può andare anche lontano dall'estate, ovviamente quella estiva è parte del nostro stile balneare. Poi se invece vogliamo trovare un'attrazione urbana, come dicevo all'inizio, a pochi chilometri c'è Porto Cesareo, in particolare Porto Cesareo ha il museo di biologia marina e in più c'è l'isola dei Conini, che è raggiungibile in barco a nuoto nelle giornate di mare caldo.
0: Parliamo invece della gastronomia del territorio.
1: Ma naturalmente tu sai che nella nostra Italia c'è sempre l'imbarazzo della scelta, in questo caso il piatto più rappresentativo della zona potrebbe essere il polpo alla pignata, no? Che è cotto lentamente appunto in questa pignata, un recipiente di terracotta, con pomodoro, patate e alloro, ma è molto diffusa ovviamente in tutto il Salento, anche la frisa salentina, no? La conosciamo bene, il pane secco di grano duro, si fa reidratare e condire col pomodoro, l'olio e l'origano, perché è un tipico piatto, pasto proprio da spiaggia, dove la semplicità degli ingredienti esalta proprio così la caratteristica forza dei nostri sapori mediterranei, per cui per oggi, per questa puntata, abbiamo uno stile balneare al gusto di sale.
0: Grazie davvero, sapore di mare, sapore di sale, direi, per chiudere il nostro appuntamento.
1: Esattamente.
0: Alla prossima Lorenzo, ciao.

0: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
1: Estatissima!
2: La mia casa è così vuota di te. E non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti.

Di me, di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: dusty. Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè.
1: Si rientra in studio ancora una volta per parlare di psicologia, per parlare di noi, per parlare della vita di tutti i giorni. Qui con noi il dottor Luca Saita. Ben trovato, Luca.
2: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
1: Allora, questa tua rubrica ci parla dei consigli psicologici che non devi seguire, no? E sottolineiamo non devi seguire, tipo taglia le persone tossiche.
2: Questo è diventato un altro così consiglio che viene spesso ripetuto anche sui social, su Instagram, su tutti gli altri social importanti in questo momento, e magari d'estate che stiamo lì con calma a scrollare ce lo leggiamo tante volte. Certamente da una parte bisogna tagliare le persone tossiche, però neanche bisogna pensare che possiamo tagliare completamente tutto e tutti per rimanere, diciamo così, soli e puri. Bisogna ragionare tra il tutto e il nulla. A volte si possono provare delle gradazioni. Alcune persone, se pensiamo che sono un po' pesanti, possiamo frequentarle un pochino meno. Possiamo ridefinire un po' il nostro concetto di amicizia, cercare di avere dei rapporti meno simbiotici. E così, diciamo, fare una considerazione che le relazioni sono complesse, non sono usa e getta. Bisogna anche prenderle per quello che sono, come l'estate, soprattutto che c'è più tempo per pensarle, per incontrare amici, per vederli, e trovare, diciamo, un buon punto di equilibrio, perché altrimenti il rischio è di prendere così l'accetta e di tagliare via tutto e poi di non avere più nessuno. Quindi cerchiamo di, tutto il tempo estivo ci stiamo rilassando, respiriamo, ritroviamo un equilibrio anche nella considerazione degli altri, rivediamoci le nostre cose con calma e ritroviamo il buono, come l'estate a volte ci fa riscoprire tante cose molto buone.
1: Grazie davvero per questi consigli da seguire in questo caso con il nostro Luca Saita, che torna venerdì prossimo sempre qui in Estatissima. Ciao
2: Alessandro e buona estate a tutti.

Il venerdì è arrivato e con lui l'ultimo weekend di questo splendido agosto. Estatissima vi augura di vivere questi giorni con intensità e gioia. Non pensate insomma al domani. Godetevi il sole che brilla proprio in questo istante. Tutte le interviste più belle di agosto sono disponibili su estatissima.it. Rimanete connessi insieme a noi anche sabato e domenica attraverso Facebook e LinkedIn. Grazie per aver reso questo mese davvero unico con la vostra presenza. Buon fine settimana a tutti e ci sentiamo lunedì per salutare. Agosto.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Bravo, complimenti. Le mie le prese tu mi hai dato le tue, cioè la schifezza. Ma che sei? Due barattoli di Coca-Cola che si chiama. Brian, ma che fai? Anzi, devo dire una cosa, mi hanno fatto, ma, no, è arrivato un WhatsApp lungo la settimana dove una signora si lamenta perché dice che ti tratto male. Ma non è vero! Smettila, non fare il cretino con tutti. Sì. Allora dai ragione alla signora, la sapevo, ma non avevo dubbi, guarda, non avevo dubbi. Allora, ben arrivati, Dolce Alice Live. Brian, alla prossima vi cambi cuffie però, perché io è proponibile, dai. Allora, hai ragione. Mi ha detto in cuffia Brian che la L è la lattina di Coca-Cola, la R di lemon soda, piglia pure per il culo, eh? Va bene. Allora, in redazione è tutto spento, perché mi sembra giusto. Che orario è? Che scherzi. Però questa settimana c'è sicuramente, dalla parte di là è già arrivato Loris, non so perché, per quale motivo. Ah, ecco, perché c'è Brian ha pagato la pizza e Loris sfrutta. Nasone che non c'è altro, guarda. Ti cresce il naso, Loris, lascia perdere. Detto questo, ho già ringraziato la redazione, sì, ok, proprio Brian ormai l'ho cazziato, ora devo cazziare loro. Omar Simpson e la moglie. Patrizia, ci sei? Non far parlare il vecchio dalla parte di là, perché ora sono sicuro che parte qualcosa a mia insaputa, stai a vedere.
1: Allora, per tutti gli amici, ecco, di Dolce Alice Live, io, Max Bellè, sì, sono un gran pirla.
2: Meno male che lo dice lui stesso.
0: Io lo sapevo. Salve.
3: Sai perché? Salve a tutti. Sì, una puntata sì, una puntata
0: no.
3: Sì.
0: Giusto. Sai perché ho detto una parte qualcosa di a mia insaputa? Perché quando allunga il braccettino destro, o va a prendere il caffè, che è già pronto, o la sigaretta, oppure la parte la minchiata. Patrizia,
3: no, quale sigaretta? In studio non si fuma.
0: No, ma lui fuma lo svaporone, cos'è che non è?
2: Lo fuma lei lo svaporone.
3: Notizia, io da 8 mesi non tocco una sigaretta.
0: Ah, bene, però c'è lo svaporone.
3: Sì, però è senza nicotina.
0: Senza
3: quindi
0: nicotina.
2: Ma sempre sì, svaporone.
3: Però già è un passo avanti.
0: Ma il tuo che aroma è? Cannolo siciliano, cassata, cos'è?
3: Sono diversi i gusti.
0: Cinque gusti. Vai, sì. elenca.
3: Beh, questa c'ha ciliegie e melone. Mela e cantalupe, cola ice.
0: Prosciutto e melone. C'è che prosciutto e melone? Che sai?
3: No, mango e pesca. Sì. E poi ce n'è un gusto strano che è Love 66.
0: Cosa? Il
3: Love amore 66, non certo 69, che 66.
0: Sempre di vicino, 66, sempre di vicino, sempre sesso.
2: Mancano due numeri.
0: Brian, senti.
3: Salve a tutti, ben trovati,
0: grazie, che a voi di essere presenti anche in questa puntata. Allora, sarà una puntata scoppiettante, chi lo sa? Ma non lo so, io quando parto, noi partiamo e poi cominciamo, e poi quel che viene, anche perché dovete pensare,
3: dovete pensare,
0: cari amici e cari amiche di Dolce Alice Live, che di preparato non c'è una beata minchia, come direbbero i nostri amici siciliani, non c'è assolutamente nulla. Si parte, si va, si registra, si fa, si briga, quel che arriva arriva. Bene, detto questo, Brian, sei pronto? Hai qualcosa? Se vuoi partire, partiamo, dai. Sorprendimi. Oh no, l'ha già fatto. Every woman in the world. Che anno è, Brian? 1900.

0: che in tedesco equivale a,
1: vediamo se, se mi dici la traduzione in italiano te la traduco in tedesco. No, io in inglese no. sono una chiavica.
0: No, in italiano non la so perché Brian non me l'ha fatta.
1: Ripeti il titolo.
0: All out of love.
2: All out of love.
0: Amore tutto fuori. Allora, potrebbe essere anche un grande
1: al di fuori dell'amore, si potrebbe tradurre.
0: Ma posso dire
1: Ausliebe.
0: Posso dire una cosa?
1: Quella è la traduzione.
0: Sì, ma chi se ne frega? Lo posso dire, ma io che faccio le cose così a carretti.
2: A Roma direbbero stiga?
0: Stiga. Sì. Allora, stiga. A proposito Gianni, WhatsApp. Che lo metto in difficoltà.
2: WhatsApp.
0: Aspetta.
2: Difficoltà. Dammi WhatsApp.
0: Dove dà?
2: 348-349-1141.
0: No, dammi. È 26 anni che trasmette come dammi. Ma che
2: no, Patrizia, detto, dammi qua il microfono.
0: Patrizia, non ridere. La mail, per favore. Quella nuova. Vattela pigliando nel cuneo. Che è vicino a Torino,
2: salutiamo gli amici di Cuneo.
1: No, vicino a casa tua.
0: Cuneo vicino a casa mia, anche no.
1: No, cuneo.maxbellet, quella
0: slash due punti max5.it. Allora,
2: invece quella di Dolce Alice Live, vai.
0: Vai.
1: Dolce Alice Live.
0: Sì.
1: Chiocciola.
0: Sì.
1: chiocciola@gmail.com.
0: Meno male. Siamo così, però siamo belli dentro. Sì. Ma anche fuori. Al Stewart
1: ma
0: con
1: io
0: me.
1: Precisamente, ma io sicuramente.
0: Merlin Stein.

0: peggio, This Mary Planet per Breakaway, sempre l'80 con noi, sempre sempre l'80 con noi. Hai organizzato per l'80, Brian, in questa puntata? Tutto 80? Oppure svari un po'? No, tutto 80, va bene. No, basta saperlo, basta mettersi l'anima in pace. Volevo sentire altre cose, ma se tu hai optato per quello, hai organizzato per quello, la macchinetta è in mano tua. La macchinetta è in mano tua. Allora, tra non molto avremo la nostra intervista. Ci sarà Alessandra, ci sei, tranquilla. Sei a posto, tutto ok, già organizzato con ragazzo, bene. Patrizia è a posto, dicono che è a posto. E allora se lo dicono loro che sono a posto, noi non facciamo altro che essere tranquilli.
1: Senti, sì. Il WhatsApp è stato appena lanciato, sì. È arrivato già un messaggio.
0: Aia.
1: È arrivato il messaggio, aia, della nostra amica Patrizia.
0: Quale Patrizia?
1: La Patrizia.
0: Quale?
1: Capisci a me. E mi ha detto: di a Max che è un disgraziato, perché ecco, io mando sempre i saluti per voi, per me e Gianni, però sì, lui non li dice, sì, mai. Quindi infatti, questa volta saluta direttamente Patrizia e Gianni e a te ti manda
0: a fare in
1: una perracchia.
0: Ah, ecco, no, ci sta.
1: Ciao Patrizia, ciao.
0: No, ma ci sta, perché poi ho già detto prima, no? Lo dimentico sempre, poi dopo magari
2: cose che capitano.
0: No, non devono capitare. Quando si mandano i saluti, sono i saluti, non è che sono...
1: Io te l'ho chiesto due...
2: Però adesso Max ci annuncia qualcosa di carino, giusto Max?
0: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo a, ecco, cura di me stesso. Sì, capisci? Io non ce la posso fare. No, cioè, capite bene che se continuiamo, siamo a fine stagione.
2: Figuriamoci la stagione nuova, quello che succede.
0: Speriamo la prossima di cominciare in maniera massima, va bene così, ma chi se ne frega, ma insomma, tanto ormai voi conoscete benissimo chi siamo, soprattutto chi no, perché loro prendono in giro me, ma io non mi preparo mai nulla per loro, no, a parte qualche battuta durante la puntata, ma è bello questo, giusto?
2: Certo.
1: Sì, mirati sempre.
2: Che è partita con le pernacchie.
0: Sono partita con le pernacchie. L'atmosfera di Dancing and the Other Space, Soul Funk Philadelphia.

0: bella, proprio atmosphere. Proprio così doveva essere, no? Perché sono quei brani degli anni 80, più precisamente questo è 1980, come diceva Brian prima, ed è un brano che a quei tempi, quando facevano gli strumentali, facevano 8, 9, 10 minuti. Questo dura 14 minuti, non mi sembra il caso di metterli tutti e 14, perlomeno 3 o 4 minuti sono già passati in questo momento, che poi noi ci divertiamo sopra per fare delle minchiatelle, no? Per ricordare la trasmissione. Perché Patrizia, questa è
1: Dolce Alice Live.
0: Hai capito? Ma che bello, l'amore non è bello, se non è un bel martello. Allora,
2: un bel martello, questa non è venuta
0: benissima.
2: Questa
0: è una cazzata di quelle micidiali.
1: Quelle che spara sempre Max.
0: Sì, mi vengono così, mi vengono così. Allora, tra non molto, cosa vuoi, già tagliare che abbiamo parlato troppo? Ascolta, senti, bambino, io ti rimando all'asilo nido, non è che con il pignattino, quello piccolo. 17 anni, Brian. Lascia stare la fidanzata, non mi sembra il caso di ti tocchiarla in questo momento. Tanto molto arriva la salsa. Alessandra, togli la mano alla tetta. Dai, va.

0: Volete andare ora?
1: A vuole tra 5 minuti.
0: Andate ora? Tranquilli?
1: Siete a posto con tutto, chiaramente. Non è che siete in una trasmissione bau bau vicio vicio. Qui siete Dolce Lice Live, non è che...
0: Capita?
1: Siete pronti? Mi assicurate che siete pronti? Io vi fido. Allora, che... Sasa, sei pronta? Anche te? Tutto a posto? Siete pronti con tutti? Allora andate, vai, vai, vai, vai.
2: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
3: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
4: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
5: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
6: Oh no, è molto di più, amico mio.
5: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
7: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
8: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 12:34 minuti.
1: Non stop. Non stop music.
2: Su Radio Tiguglio.
3: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
4: I love the music.
5: Best music.

0: E siamo sempre qui con Elma, abbiamo ascoltato la sua primissima canzone in italiano, che sia veramente anche di buon auspicio per quello che sarà Sanremo 2026. Giustamente hai detto che sei molto legata a questa canzone, noi ti abbiamo ascoltato in inglese con Give It To Me, con Beats Again, che tra l'altro le portate anche a Battiti Live, Summer Festival di Radio 105, e poi a ottobre, come promesso, è arrivata questa canzone in italiano. Ti sei divertita?
1: Mi sono divertita tantissimo, è stata un'emozione pazzesca cantare sui palchi così grandi, è veramente diciamo che un sogno è diventato realtà.
0: Sì.
1: E sono molto felice, sono molto soddisfatta che sono riuscita a condividere la mia musica con il pubblico.
0: Certo, tra l'altro ci tengo tanto a dire che al di là di X Factor, di Capodanno in Musica 2024, condotto da Federica Panicucci su Canale 5, dovete sapere che Elma ha anche partecipato a un evento molto speciale, proprio col cuore, perché lei ha partecipato al concerto di Natale San Raffaele dedicato ai bambini malati di tumore. Quindi Elma, veramente complimenti, perché non è da tutti.
1: Grazie mille, io veramente credo che dobbiamo aiutarci con tutto quello che possiamo aiutare, e sono cresciuta così, quindi
0: sì,
1: è stato un piacere per me.
0: E lo credo, e lo credo. Ma arriviamo in pratica a quello che sarà Sanremo 2026. Allora, ormai noi la conosciamo la vostra canzone, ma è sempre bello, noi la faremo ascoltare ovviamente. In gara tra le nuove proposte, con questa Nei miei DM, giusto?
1: Giusto, sì.
0: E insieme a te, ovviamente, ci sei tu, ma ci sono anche i tuoi compagni di viaggio. Li vogliamo ricordare?
1: Sì. Ci sono anche Blind e Sonico.
0: Ecco, com'è lavorare con loro? Com'è questo trio? Com'è nato questa unione, insomma, questa unione artistica?
1: Allora, noi ci troviamo benissimo con i ragazzi e da quando ci siamo conosciuti subito siamo andati d'accordo e veramente ci completiamo. Quando qualcuno non arriva, sempre c'è qualcuno che aiuta, e veramente per la mia prima volta per Sanremo, io personalmente sono molto felice che sono con loro, perché con tutto questo sotto pressione io non lo so se senza di loro ce la facevo.
0: Eh beh, diciamo che magari l'unione fa la forza e aiuta anche a superare magari i momenti no, ma io sono sicura che ci saranno tanti momenti invece sì. Ecco, l'emozione di queste prove, no? Lo so che tu più di tanto non puoi svelare ed è giusto che tu non ci dica nulla, però quando sei salita su quel palcoscenico, sapendo, caspita, tra 10 giorni io sono lì, là sopra, cantiamo insieme, presentiamo ufficialmente di nuovo, ma al grande pubblico, perché Sanremo è la manifestazione più importante italiana, ovviamente, non solo italiana, ma nel mondo, questo brano. Che emozione hai provato oggi alle prove?
1: Allora, le prove sono andate benissimo, è stata un'emozione meravigliosa e veramente con i ragazzi siamo molto emozionati, non vediamo l'ora di salire sul palco e di cantare, e abbiamo anche una piccola coreografia che è molto bella.
0: Sì.
1: E la nostra canzone porta positività e non vediamo l'ora di cantarle, di divertirci, perché è veramente quello che cantiamo noi. Lo
0: Certo.
1: pensiamo, e noi siamo ragazzi solari e vogliamo trasmettere questa energia positiva.
0: Certo. Ecco, tra l'altro, questa canzone che voi portate è stata scritta da Blind un po' di tempo fa, però poi in realtà era rimasta chiusa in un cassetto, no? E come ha detto lui più volte, stava aspettando l'occasione giusta, il momento giusto per tirar fuori questo brano. È una canzone che parla un po' delle relazioni che ci sono, che si vivono al giorno d'oggi, tra i messaggi, i messaggini WhatsApp, gli schermi, la realtà, l'apparenza, no? Come vivi tu
1: È una,
0: le... Dimmi, dimmi, cara.
1: Sì, è una canzone che rappresenta la nostra generazione Z, perché comunque nei nostri tempi tutti usiamo i social e i direct messages nei miei DM sono i messaggi privati, però noi vogliamo portare i messaggi davanti a tutti e il nostro messaggio è di stare felici anche nei momenti difficili, di avere fede e di crederci sempre.
0: Crederci sempre, esattamente. Crederci sempre, inseguire i propri sogni. E tu pian piano ci sei riuscita, ci stai riuscendo, e ormai sei già famosissima e sono sicura che con la tua tenacia, la tua grinta, il tuo talento continuerai, continuerai e continuerai.
1: Parliamo della canzone?
0: L'ascoltiamo insieme? L'ascoltiamo?
1: L'ascoltiamo, certo.
0: La vuoi?
1: Comunque, grazie di tutto.
0: Grazie a te, carissima. Un abbraccio a te e anche ai tuoi compagni di viaggio. E allora, lanciala tu, annunciala tu la canzone, ok?
1: Ascoltiamo la nostra canzone con Blind Sonico nei miei DM.

0: piace guai.
1: Ma come diceva, chiamami con la M, no con la V. Sei un cretino. Chiamami quando vuoi, ma chi se ne frega, ma fallo finché puoi, fatela questa telefonata, mandate questo messaggio, perché tenerlo lì? Perché poi vi pentite di non aver fatto determinate cose. Allora, eccola, è arrivata, la vedo con la croce rossa stampata sul petto, ma è bianca la croce, e la croce io lo so di chi è, di quell'altro a fianco. Patrizia, sei la croce...
2: Di Dolce Alice Live.
3: Telefonate, il numero l'abbiamo dato. Che Max aspetta con ansia la vostra telefonata.
2: Era andata in bagno.
1: Vabbè, intanto voglio dire. C'è, la carta igienica c'era? Sì. Ok,
2: sì,
1: posto loro.
2: Sì.
3: Tutto, carta igienica, carta vetrata numero 4.
1: Tutto, la 400, quella più fine in caso di sistemare meglio le cose. La Sassa ha fatto un bel lavoro. Bene. Allora, notizuole. No, non le vogliamo dare, o ce l'abbiamo già?
2: Sì, c'è qualcosa.
1: Stai cercando se ti è rimasto un po' di carta igienica attaccata al sedere?
2: No. Abbiamo appuntato sulla carta igienica,
1: ecco.
2: Spero di non averla usato quel pezzo, così sennò sono
1: notizie di me. Allora, vai.
2: Sì, sono notizie di merda.
1: No, dai.
3: Lui dice la M e lei finisce la frase.
1: Ma chiaro, cioè, la simbiosi, si chiama simbiosi. Però se me la vuoi leggere sta notiziola che ti ha dato quell'altra,
2: sì,
1: se no vado avanti. Mamma mia, ragazzi, che lavori, che angoscia nel cuore che c'ho quando c'è queste.
2: Allora, guarda, questa è una notizia piccolina. È stato presentato un giocattolo.
1: Sì.
2: Per i bambini, che permette di chattare con avatar AI di intelligenza artificiale. Questi giocattoli sono di Elon Musk, lo sai?
1: Certo, di chi devono essere? I miei non sicuro, vai.
2: Beh, è ideale se vuoi che la prima parola che il tuo bambino dica sia Mars. Perché lui sa che è fissato, che vuole andare
1: con Marte, lui e ci va, sì, ascolta, va a finire che quell'uomo ci va, spende tutto quello che ha, ma non ti preoccupare che lui
3: non torna più.
1: No, il piede su Marte ce lo fa mettere, ve lo dico io, ce lo mette, vedrai se non lo fa. È testato. Bene, quindi qual è la notizia?
2: È quella la notizia, che ci sono dei giocattoli che sono stati inventati, appunto, che aiutano i bambini a
3: posso dire mamma e papà dicono Marte.
2: No.
3: Cioè, come funziona sta cosa?
2: Permette ai bambini di chattare con degli avatar.
3: Con dei marziani virtuali. Fantastico.
1: Una cazzata di vabbè.
2: Che... ho detto, notizia di

0: Mia, che atmosfera che siamo riusciti a creare, ma soltanto noi la possiamo fare all'interno di Dolce Alice Live. Vai a cercare un altro programma in giro per il mondo, giro per il mondo, magari no, per l'Italia, con delle atmosfere così particolari, con
1: allora, cos'è la grande?
0: Cose che mi dispiace, mangene minga. Allora, che vuol dire non ce n'è per nessuno? Detto questo, notizie non ne abbiamo, anche perché poi. Ma no, Patrizia, se è come quella di prima, non dire niente, per favore, dia la salsa.
2: No, no, questa no, guarda, no.
1: I bambini marziani.
2: Voglio raccontarti qualcosa che mi. Che è successo.
0: A te personalmente?
2: Sì, sì. Guarda, sì. Siccome noi siamo siciliani, tu sapevi, sì, che anche se siamo, se la Sicilia fa parte geograficamente dell'Italia, del territorio italiano, noi non siamo italiani, siamo siciliani, punto. E a dirmelo è stato un ragazzo 19enne di nome Salim, che è italiano. Hai capito?
0: Sì, cioè, no, vabbè. Quindi
2: ti rendi conto, mi dice che io non sono italiana ma sono siciliana, per lui è italiano.
1: Salim, quindi con un ragazzo, diciamo, come le banconote fatte in casa.
0: False, praticamente.
2: Ecco. Cioè, lui sarà
0: tunisino,
2: nato da genitori, certo. Sì, ma niente in contrario, però essendo nato in Italia, forse i genitori da anni che vivono in Italia, ha la cittadinanza italiana.
0: Beh, è siciliano lui, cioè abita in Sicilia.
2: No, lui è un pirla, abita a Milano.
0: È un pirla.
2: Quindi, capito? Perché lui mi ha detto: vabbè, siete voi quelli dei siciliani che specificate che siete siciliani.
0: Certo.
2: No, guarda, io sono fiera di essere una siciliana, però sono italiana. Io sul passaporto ho scritto italiana, il passaporto è Repubblica Italiana.
1: C'è scritto Repubblica Italiana.
0: Certo.
2: Sì, ma non significa, mi ha detto, anche se la Sicilia fa parte geograficamente, sì,
1: dell'Italia, non siete italiani. Le ha detto così.
2: Perché noi sia, perché la Sicilia negli anni addietro è stata conquistata da i figli fenici.
0: Dei babilonesi,
2: va a studiare la storia,
0: vai in piazza là su a Milano alla Madunina, con il Cinar per

0: Non siamo usciti dalla strada del 1980, sta prendendo tutte delle cose. Questo è un 45 giri, immaginate voi. Bravo Brian. Anche perché si sente benissimo. Bello pulito, già è passato la giornata, lo so. E fai di molto, ma di molto bene. Volevo salutare, anzi ci salutano, dicendo con questa cosa qua, dicono: ma come fa quella santa donna di Patrizia a sopportare quei due lì? Questo è un WhatsApp che è arrivato da 30. Come mai non si sa? Ma vabbè. Sopportiamo, ci sopporta, anche perché poi se quando non ci vuol sentire chiude le cuffie, che siamo a posto.
1: Ma no, ma lei ci ascolta molto molto volentieri.
0: Sì, no, ma te come fa Patrizia? Cioè,
1: sopportare voi due? Signora mia, se lo sapesse.
0: Brother Jones, God You My Up Spirits.
2: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.

0: Allora, è arrivato quel momento, quello bello. Cioè, tutti i momenti di Roger Lynch Live sono belli, ma però, insomma, questo ci riporta poi indietro nel tempo, non musicalmente, internazionalmente. Senti qua che stupidaggine che ho detto. Ma con la musica italiana, si chiama Vintage Italy. Insomma, l'appuntamento c'è, andiamo a ripescare delle canzoni tante volte ascoltatissime, tante volte un po' meno ascoltate. Però chi conosce questa artista, questa interprete che è donna, conoscerà naturalmente tutte le canzoni di questa donna che ormai da quasi da 50 anni, più di 50 anni non si fa vedere in TV. Io spero, non credo, però spero che un'ultima volta, che ne so, ma non lo so, l'ultima volta faccia la sorpresa e ritorni in televisione. Allora, detto questo, parte il Vintage Italy, forse qualcuno ha già indovinato, sì, qualcun altro magari no, degustiamocelo, vai, su, Brian, su, Brian, su, ah, finalmente, mamma mia.
1: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

count on that, Ruby. My name is... Hey!

0: for the dedication. But as you can see, yours truly is in person.
1: Shoobity dooby dooby dee da. The chop ba ba da ba da chop ba key da da chop ba da. Boosty Collins, Mac Bush. È inutile che vi dica 25 Italy, Mina, avete sentito?
2: Sì.
1: È la voce di Vitale.
2: Io, guarda, sì. Avevo Mina ha tantissimi brani, non li conosco tutti, però avevo riscoperto questo brano perché era stata una cover fatta da una cantante, giovane cantante. Dico anche il nome perché a me piace molto, Giordana Angi, e mi piaceva il modo di come lei lo interpretasse, però poi quando ho ascoltato
1: l'originale.
2: Anche se devo dire che Giordana è molto molto brava,
3: ma la tigre è la tigre,
1: ragazzi,
3: tigre di Cremona,
1: Questa è tigre bianca, cioè non è la tigre normale, che ce ne potrebbe essere tante al mondo di tigre, no?
2: Sì.
1: Tina Turner eccetera tante altre, Whitney Houston, ma questa è la tigre bianca, le tigri bianche ne nasce una ogni 1 milione di conseguenza.
2: No, ma noi lei sì, comunque la voce di Giordana è stata paragonata o assomiglia, diciamo, alla voce di Mia Martini.
1: Assomiglia.
3: No, anche lontanamente.
2: Ma guarda che anche
3: ma non ci pensare
2: aspetta,
3: proprio, guarda.
2: Ma anche guarda che a Loredana Bertè glielo disse a questa ragazza.
3: No, vabbè.
1: Sì,
2: però era allora, quando ancora non era molto conosciuta, era acerba, doveva imparare. Però adesso
1: che abbia davvero la voce, non lo metto dubbio. Se noi cominciamo a paragonare le due mostri sacche del genere, l'abbiamo già rovinata in partenza. Perché poi, insomma,
2: No, ma lei è una ragazza molto umile, lo disse. Ma manco per
3: guarda, sarai una sua fan, ma. Mia Martini.
1: Allora, continuando con la musica, tra una volta arriva Loris, una tragedia, mamma mia.
3: Col cappotto, perché fa freddo.
1: Col cappotto imbacuccato col ciuffo.
2: Col ciuffo.
1: Ma lascia perdere. Vintage, ma che vintage? La musica è vintage, ma questa è Doccia di Gelai. Brass Construction.

0: dinner with the time. Oh, baby. Oh, baby. Oh, baby. Breeze, breeze. Just the nick of the time. L'ho detto giusto. Studio, tre settimane per studiare sto titolo. Dai.
1: No, ragazzi, non era lui.
0: No, no, no. No, no.
1: Non era lui. L'intelligenza artificiale ha parlato.
0: Sicuramente c'ho un granchio qua che scende giù per la gola, non so perché. Deve essere stata l'impepata di cozze che ho mangiato ieri l'altro.
1: Da un po' scappa dal lato opposto.
0: Dal lato opposto stappa veramente proprio il guscio, sai, delle cozze, che deve essere un dolore micidiale. Patrizia, vedi che stai facendo i tuoi?
2: Non è vero, no, ma perché devi dire bagianate?
0: Dai, non lo so, dimmi tu.
2: C'hai qualcosa? Sono pronta, certo, con la notizia, sì. Okay. Sono pronta, allora, guarda. È successo in Sardegna, precisamente a Sassari. Un uomo è stato assolto, però il caso si è chiuso con un colpo di scena. Secondo l'accusa, l'uomo allora avrebbe truffato l'INPS di ben quasi 200.000 euro perché riceverebbe la pensione per i non vedenti. Però lui è stato seguito, hanno visto che si muoveva con disinvoltura.
1: Ci vedeva molto bene.
2: No, perché lui veramente, l'INPS ha accertato che lui aveva questa cecità, soltanto che però gli hanno trovato durante la perquisizione a casa diversi DVD
0: erotici,
2: sì. Però il giudice l'ho assolto perché ha detto chi garantisce che lì stava guardando, forse lo stavo soltanto ascoltando.
0: Che bello.
2: E quindi sono assolto.
0: Che
2: capito?
0: Giudice meraviglioso, giudice meraviglioso. Io saprei, vabbè, allora che no, vabbè, poi arrestano, dai, qualche volta arrivano.
3: Radio Tigullio, con te
4: sempre.
3: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
5: I love the music, the music.
6: Best music.
7: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
8: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Il successo di City Lights di William Pitt, pseudonimo di William Frederick Pate, nasce nel 1985-86 a Parigi. Il cantante statunitense, attivo nella musica già dagli anni 60, viene scoperto dal produttore Pascal Wittrich, firmando un contratto che porta al lancio del brano, diventato un inno disco pop nel 1987 in Europa e in Italia. È un incontro decisivo. Mentre viveva a Parigi, William Pitt fu scoperto da questo produttore, con il quale siglò un contratto discografico nel 1985. La canzone è un classico esempio di pop dance europeo degli anni 80, caratterizzato da un ritmo trascinante che l'ha resa popolare in tutte le discoteche. Prima del successo, Pitt, vero nome William Frederick Pape, aveva iniziato a suonare la chitarra nel 1964. City Lights è stato successivamente riproposto nel 2007 da Mike Francis e nel 2025 in una versione Chill Hop da Roberto Bocchetti. Oggi con noi, per un classico dei classici, City Lights, William Pitt.

0: Il singolo di William Pitt, City Lights, divenne un successo al suo debutto in Francia nell'86 e in seguito divenne un successo in diversi altri paesi europei dopo una grande riedizione. William Pitt, perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: andato via, naturalmente io scherzo sempre, mi posso permettere anche di dirgli nasone brutto, perché insomma qualche anno davanti ai microfoni insieme, non soltanto davanti ai microfoni ma anche sui palchi di tante manifestazioni, sì, anche nazionali, ne abbiamo passate di cotte e anche di crude. Allora, grazie Loris, continua così. Speriamo di mantenerlo anche per la prossima stagione di Dolce Alice Live, il prossimo palinsesto. Detto questo, cara Patrizia, io dico più caro Gianni, perché poi non interviene, dorme.
1: Preso il caffè. Ma che dormo che sto qua. Ascolto le perle di Loris, William Pitts, che veramente ci ha fatto ballare, come dicevo, negli anni 80, perché lo ricordo benissimo, 1987-88, Maginois. Ti dice qualcosa questo nome? Una discoteca fantastica nella città di Novara,
0: Ma non è che posso conoscere tutte le discoteche.
2: Tu a quei tempi frequentavi le discoteche, lui le balere.
0: Io le balere, mettevo i dischi nelle balere. Tra Rosa Munda e il valzer del Boscerino entravo io.
1: E poi c'era anche il live, partiva il live, come faceva Max? Rosa Munda, fatti un bello bidè, Rosa Munda.
0: Queste cose qua facevamo e poi si entrava con dei brani meravigliosi, tipo quello lì. Benvenuto in mente una cosa, non ve la dico perché forse è meglio.
2: Adesso io sono curiosa.
0: Te lo dirò, ma chi se ne frega?
1: È antiradiofonico.
0: Ho fatto una serata meravigliosa, la rifarei. E mi chiamarono in Maremma.
1: Maremma,
0: in Toscana, no? Allora, in un posto sperdutissimo, c'era 10 case, però c'era una discotechina bellina, molto bella, piccola, molto attrezzata. Io arrivai con i miei dischi e il proprietario mi disse: guarda che non puoi mettere questa cosa, devi mettere la nostra. Non ti hanno avvertito l'agenzia? Non mi ha avvertito l'agenzia, ma va bene, dico, c'è nessun problema, tanto mi pagarono anche in anticipo, immaginatevi voi, questi sono i soldi pattuiti. Va bene, vado lì, dico: dove sono i dischi che devo mettere i vostri? Laggiù, vado. Castellina Pasi, l'orchestra Casadei, tutte. Io ho guardato, ho detto: ma i soldi in mano ce l'ho, 100 persone davanti ce l'ho, ma chi se ne frega, insomma. Quella sera lì era uno 1984-85, non ho 1985, e non ho messo la musica da discoteca attuale, ma ho fatto una bella serata di dischi e di liscio. Musica Change.

0: 3-1 poi per una stupidaggine. Comunque salutiamo, è all'ascolto, lo salutiamo e naturalmente le porte sono aperte. Ok, perfetto, tanto molto ci salutiamo. Patrizia, hai le notizuola oppure cambiamo direttamente brano?
1: No, cambia brano.
0: Ecco, lo sapevo, immaginavo. Perché quell'altra gli manda
1: lui. No, ce l'ho.
0: Allora, dopo questo, dai, dopo questo.

0: belle che siano così, perché mi ricordano tante belle cose che sono successe. Queste sono voci alla Valle di Dor, le voci alla Cinderella.
1: Sembra proprio un musical.
0: Cinderella, eccetera, eccetera. Allora, amici e amiche, Patti, senti.
2: Dimmi la notizia di guarda.
0: Sì, dimmi la notizia e poi facciamo i saluti, usciamo dai ballon glacé anche per questa volta.
2: Allora, il nuovo trend in Italia è mollarsi.
0: Cos'è?
2: Mollarsi con stile.
0: Ah, lasciarsi.
2: Sì, mollarsi con stile. Allora, se si organizzano matrimoni extra lussuosi, sì, con tanto di limousine, adesso c'è questa nuova moda che è arrivata direttamente dagli States. E come si dice, basta avere il portafoglio bello pieno, gonfio, sì, e puoi organizzare una serata di costo a partire da 15.000 euro.
1: Per lasciarsi.
2: Però sì, perché invece di stare in solitudine e piangere, si invitano, sono 100 persone più o meno, bella una bella location, affittare una bella location,
0: sì,
2: con personaggi che escono dalle torte, sai come nei matrimoni,
0: sì,
2: oppure
0: sì, le storie che...
2: tutto al contrario. Quindi se qualcuno è interessato basta contattare un PR romano.
0: Sì.
2: Perché Roma e dintorni, cioè, è diventata già
1: capire
2: una moda. Sì.
1: Certo, fammi capire, certo, se uno poi ci viene in mente di rimettersi insieme, di nuovo di rilasciarsi, siamo a 30.000. Siamo a 45.000.
0: No, perché poi per rimettersi insieme ci vuole un altro 10.000, perché si fa l'altra festa.
1: È vero.
2: Minimo, ci vuole l'anellino, deve costare un bel po' di soldi, sì, è normale.
1: Certo. Ma fai un mutuo di un paio di milioni di euro. Così.
2: Ma io l'ho detto prima, ho detto che deve avere il portafoglio bello gonfio,
1: ma
2: bello
1: che si sgonfia subito.
0: Sicuramente chi ce li ha queste minchiate le fa, no? Tanto per mettersi in mostra per passare una serata diversa. Detto questo, ma la solita stupidaggine italiana che non sappiamo.
2: No, italiana, America, dall'America. America. Noi l'abbiamo solo copiata.
0: Appunto, siamo più cretini degli americani che l'hanno inventata, perché se segui una moda del genere sei un cretino. Allora, detto questo, Dolce Alice Live finisce qua, vi saluto, vi bacio e vi abbraccio, ringrazio naturalmente Brian Bellè alla parte tecnica, Alessandra Sassa che sta già dormendo in redazione, infatti la luce è già spenta, Loris Marchi non so dove sia, forse in qualche pub lui può uscire di qua,
2: forse è stato invitato a uno di questi eventi,
0: sì, sicuramente
2: Divorce Day
0: le va a presentare lui. Buonasera, oppure ben arrivati a questa nostra separazione.
1: La radio.
0: Perché la radio è teatro della vete, va.
1: Grande Loris.
0: Grazie Patrizia, grazie Gianni.
1: Grazie a te Max, grazie a tutti. Ciao, alla prossima settimana.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alternano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: Presenta
1: su Radio Tiguglio, va ora in onda.
2: Ben ritrovati amici, come al solito noi siamo pronti, voi invece siete pronti per un nuovo giro tra le hits, ovviamente su Zona Rock, perché noi partiamo come al solito così.
3: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
0: Zona Rock. Zona Rock.

se siete afferrati con la memoria, in questo disco nel 2008, che usciva proprio a luglio di quell'anno, noi in Italia eravamo tristi perché l'Italia, la nazionale italiana, veniva eliminata dalla Spagna in semifinale dopo aver fatto tanto bene durante le partite prima, e ci ha lasciato perché nel 2006 avevamo vinto il mondiale. Nel 2008 quella partita ci lasciò con l'amaro in bocca. The Killers, Human, che apre quest'oggi Zona Rock, ovviamente all'interno della nostra radio, disco che usciva fuori dall'album Day and Age di questa band di alternative rock che ha fatto molto bene in passato. Poi, se ricordate, se siete sempre afferrati con la memoria, questa canzone venne utilizzata anche in reality show che andava in onda su Mediaset proprio in quell'anno, Human Take Control. Non so se ricordate. Benvenuti amici, ben ritrovati ovunque voi siate sparsi in questo pazzo mondo, come dico io, da dovunque ascoltate, dalla radio in auto, dal PC, dalla nostra applicazione. Comunque, questo è il momento che vi vede protagonisti con la musica rock, ci vede e vi vede protagonisti ascoltando la musica rock che più ci piace, quella di ieri, quelle di oggi e anche le meteore, come dico sempre, che ci piace riprendere ogni tanto. Quindi siete pronti a intraprendere questo viaggio con il sottoscritto, perché io vi porto ancora nella musica, quella italiana, quella elettronica. C'è Samuel.

dite la verità, vi piace la musica elettronica di Samuel Umberto Romano, conosciuto semplicemente come Samuel, ovviamente lo sappiamo tutti, è il frontman e chitarrista dei Subsonica, ma anche cantante dei Motel Connection. L'abbiamo visto ultimamente anche come giurato, no? A X Factor, ci sa fare anche. Comunque il suo mestiere, quello di chitarrista e cantante, secondo me è il top. Dicevamo, questa è Zona Rock, io sono Sergio, vi tengo compagnia per i prossimi 50 minuti giù di lì ad ascoltare buona musica rock. Se avete voglia anche voi di ascoltare la vostra di canzone del cuore rigorosamente rock, il sito dove dovete andare per poter parlare con noi è il solito www.zonarock.net, perché lì in automatico si apre la chat e ovviamente potete stare con noi anche con i messaggini, con noi di Zona Rock e tutto il team di Zona Rock. Tra un po' invece vi ricordo anche come si fa ad raggiungere sui social la nostra di radio, perché ovviamente siamo sempre presenti anche sui social. Tra un po' ve lo ricordo, però siccome abbiamo poco tempo a disposizione dobbiamo andare veloci, ascoltare la musica che più ci piace per riscaldarci un po', magari tirarci su il morale. Vi porto a spasso ancora tra la musica italiana, quella rock, perché cercando un po' nell'archivio di Zona Rock sentite un po' questo ripescato che magari non tutti conosciamo. Sentite un po' che roba, c'è il mitico Vasco Rossi.

che dire, più di 50 anni di canzone. Dovete sapere che questo singolo dei Sam the Sham and the Pharaohs usciva nel marzo del 1964, e se siete un po' pratici con la matematica vi accorgerete che sono passati più di 50 anni e tuttora ancora riesce a farci canticchiare e direi anche ballare. Tra le altre cose, questo brano è importante anche perché era la colonna sonora di un mitico film del finire degli anni 80, esattamente 1987, Full Metal Jacket, ovvero Nato per uccidere, di un certo Stanley Kubrick, no? Che magari molti di voi avranno visto, la storia di questo soldato della Marina statunitense che osserva gli effetti della guerra del Vietnam sui propri colleghi che vengono sottoposti ad allenamenti estenuanti da parte del sergente Hartman, ricordate, no? Con lo scopo di diventare strumenti di guerra. Bel film da andare a vedere se non lo avete visto, perché questi film cult bisogna vederli. Tra le altre cose, in quell'anno vinse anche il David di Donatello per il miglior produttore straniero. Quindi questo è quanto riguarda Woolly Bully e Full Metal Jacket, appunto abbiamo detto che era la colonna sonora di questo film. Vi dicevo come raggiungere la nostra radio sui social più importanti che ci stanno sul web. Ovviamente tutto è molto semplice, ovvero bisogna cercare, venirci a cercare su Facebook, Instagram e Twitter. Noi siamo sempre lì, vi aspettiamo per messaggiare con voi, per aspettare i commenti sui nostri post sui vari social, quindi vi aspettiamo anche lì. Io direi invece ancora di continuare a viaggiare senza troppe regole, perché qui andiamo senza regole e ce ne torniamo con la macchina del tempo ai nostri giorni. Andiamo ad ascoltare qualcosa di più fresco, magari anche di più veloce. Su Zona Rock ci sono i Panic at the Disco.

ve l'ho detto che vi portavo in qualcosa di più fresco, qualcosa che son sicuro se avevate un po' di abbiocco di sicuro vi ha svegliato. I Panic at the Disco, I Ops, si intitola così. Ci piace anche la musica nuova a noi di Zona Rock. Tra le altre cose, stavo leggendo qualcosa mentre andava la canzone che riguarda un po' il leader dei Panic at the Disco, ovvero Brandon Urie, che pensate è relativamente giovane, è nato nel 1987. È l'articolo che parla un po' dell'inizio della carriera di questo frontman di questa band, che fa molto bene. Racconta che all'età di 13 anni gli viene diagnosticato un caso forte di ADHD, che è un disturbo dell'attenzione, ovvero l'iperattività. Questo lo costringe a prendere ad assumere dei farmaci che, si racconta su questo articolo, non lo fanno stare molto bene, tant'è che per un attimo distrarsi si dedica alla musica. Prima come chitarrista comincia a suonare la chitarra e poi invece come cantante. Da lì poi alle scuole superiori comincia la storia dei Panic at the Disco. Si forma questa band che sino ad oggi ha fatto bene ed è una delle band migliori che ci sono in giro per quel che riguarda il rock nell'ultimo periodo, come nuove band ovviamente. Tra un po' vi dicevo che, come al solito, c'è nella seconda parte di Zona Rock quello che è la macchina del tempo, quando andiamo a raccontare qualcosa che riguarda un po' la storia del rock, no? Gli avvenimenti storici, i dischi storici di questo fantasmagorico mondo che è il mondo del rock. Quest'oggi ci dedicheremo un po' agli anni 60. Andremo a raccontare qualcosa che riguarda gli anni 60. Intanto invece vi porto nel 2018, pochi anni indietro, quello che stiamo vivendo. Vi faccio riascoltare questo singolo dei Simple Minds.

0: Zona Rock.
1: Ci siamo fatti fuori i primi 30 minuti, siamo al giro di boa e ovviamente la seconda parte si apre come al solito con la tri-sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro, che come al solito parte sempre così.
2: La tua musica è di nuovo in classifica.
3: Beh, di quando ero un rock and roll.
2: E ora che vuoi essere, Johnny?
3: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.
0: Zona Rock, Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: ufficiale di Radio Tiguglio. Sono le 20 e 31 minuti. Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Radio Tiguglio presenta.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train

0: jazz train.
1: Ben ritrovati all'ascolto sul jazz di Jazz Train, la musica di qualità, la radio in studio con voi, Francesco Sciarretta, come sempre per circa 60 minuti. I primi suoni con un brano classico dei primi del Novecento, composto da Ottorino Respighi, che dedica a Gioachino Rossini questa suite rossiniana, opera 148, e iniziamo dunque con questo frammento da questa sua composizione sinfonica. Ottorino Respighi, suite rossiniana, opera 148.

Quattro brani per pianoforte di Gioachino Rossini, autore di melodrammi ottocentesco, rivisitati in versione sinfonica da Ottorino Respighi, autore dei primi del Novecento. Questo è un frammento come suite rossiniana che ha aperto la scaletta su Just Rain quest'oggi. In arrivo il gospel bianco dei Gather Vocal Band con Rise Up, Gather Vocal Band.

Gator Vocal Band, formazione fondata da Bill Gator nei primi anni 80 con diversi artisti che si sono alternati in questa formazione gospel bianco. L'ascolto era su Just Train, questa Rise Up. In Inghilterra un giovane talento propone delle cose davvero notevoli e di livello artistico altissimo, si chiama Jacob Collier. Questa sua ultima produzione è intitolata Witness Me, tratto da una sua recente raccolta come DJS Volume 4. Jacob Collier.

0: Pino Daniele, Yes I Know My Way, un brano inserito in un disco dei primi anni 80, uscito nel 1981 per la precisione come Vaimo, e questa era una versione live di questa sua Yes I Know My Way live con Pino Daniele. Siete sul Jazz di Jazz Train in radio, siamo partiti con la nostra musica da circa un quarto d'ora. Pino Daniele, come ben sapete, è un amante del blues, restiamo per qualche minuto su questo territorio riscoprendo un interprete classico come Howlin' Wolf.
1: The number's going out now, friend, is Smokestack Lightning.

Lui è uno dei massimi esponenti del blues afroamericano, si chiama Howlin' Wolf al secolo. Chester Arthur Burnett, scomparso nel 1976, l'ascolto era questo suo live con Smalltalk Lightning. Prossimo ascolto, una artista sfortunata, scomparsa giovanissima, si chiama Eva Cassidy, nota per le sue incredibili capacità vocali, e la riascoltiamo con un piccolo e prezioso suo omaggio a un brano famoso come Time After Time, scritto da Cyndi Lauper intorno al 1983. Eccola qui allora, Eva Cassidy, Time After Time.

0: Just Train, il jazz e oltre alla radio.
1: Il CD della settimana.
2: Jazz Train.
3: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con

Sono le 21 e un minuto primo, amici. Ciao a tutti, sono Marco Mari, siamo rigorosamente in diretta, come sempre accade il venerdì sera dalle 21 alle 22 con Let the Music Play in Extended Version, i nostri 60 minuti che dedichiamo esclusivamente alla musica da discoteca che si è ballato negli ultimi trent'anni del Novecento e che si balla tuttora nelle serate a tema. Quindi ragazzi, musica che noi che in quegli anni c'eravamo ed eravamo già abbastanza grandi per gustarci la musica dance, abbiamo bene il piacere di riscoprire, di riassaporare. Partiamo forte, fortissimo, partiamo con un pezzo afro. In questo caso siamo con una cover. Stiamo parlando di Inzaire o Inzaire. Qui siamo nel 1975 con Johnny Walkerlin. Vediamo se ve la ricordate, dai. È impossibile non ricordarsi un pezzo afro come questo. Tra l'altro è il brano afro, secondo me, per eccellenza. Da tutto, tutto è partito da qui. Eh beh, è l'originale, ragazzi. Poi negli anni 80 ne è stata fatta un'altra versione da Round One. Però questo è il brano originalissimo.

0: Chi ha detto che i bei tempi andati non tornano più? Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.
1: Rimaniamo negli anni 70, perché ora c'è la disco degli anni 70. Partiamo con Ladybug.

Sì, era nel 1978 quando questo pezzo Lady Bug andava veramente forte, ragazzi. Questo è il primo dei due singoli dedicati alla disco degli anni 70. Il secondo, eccolo qua.

Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono Marco Mari.

E quando sono le 21 e 14 minuti primi di questo venerdì 28 agosto 2026, eccoci entrati in Let the Music Play in Extended Version, nella quaterna dei pezzi dance degli anni 80, il primo dei quali è questo su vero vinile di Errol Brown, Buddy Rocker.

un grande protagonista della musica disco degli anni 70 con lo pseudonimo Hot Chocolate, Harold Brown, negli anni 80 si è riproposto con questa sua grintosa Buddy Rockin' che ci ha accompagnato in apertura di questa parentesi dedicata alla dance degli anni 80. Intanto ragazzi, noi stiamo mandando in archivio anche il mese di agosto, come detto in apertura oggi ne abbiamo 28 agosto 2026, ultimo venerdì con il Let the Music Play per questo ottavo mese dell'anno. Il prossimo naturalmente saremo già a settembre e intanto noi proseguiamo il nostro percorso, acceleriamo le battute per minuto rispetto al pezzo di Harold Brown. Ora siamo insieme alla musica dance made in Italy. Sì sì, loro sono due ragazze brillanti, frizzanti e muy carine, muy hermose. Si chiamano Fan Fan, abbiamo imparato a conoscerle nel 1984 con Color My Love. Qui invece siamo nel 1986, tra Color My Love e questo pezzo ci sta in mezzo Happy Station del 1985. Poi l'anno successivo ci sarà anche Gimme Your Love. Stiamo parlando del pezzo intitolato Baila Bolero. Fan Fan nel nostro appuntamento dedicato alla dance degli anni 80. Già che ci sono, visto che l'intro è decisamente lungo, vi ricordo che dopo la dance degli anni 80 ci sarà spazio per la house music tra il 1987, genere musicale che ha stravolto il mondo della dance, e gli ultimi minuti invece saranno d'appannaggio della dance degli anni 90. Ma adesso anni 80 con Fan Fan.

Immagino che li abbiate riconosciuti in quanto loro sono stati assoluti mattatori delle classifiche dei dischi degli anni Ottanta. Beh, indubbiamente i Duran Duran l'hanno fatta da padroni anche in discoteca, tant'è che le loro canzoni molto spesso uscivano in versione extended come questa Union of the Snake.

L'avete riconosciuto? Dai, è stato lanciato nel 1986 dal trio alescano della dance di Sua Maestà Britannica, Stokeaken e Waterman. Stiamo parlando di Rick Astley. Non era troppo bello e quindi non ha avuto il successo che magari artisticamente avrebbe meritato, perché la sua voce meritava tutto il successo possibile e immaginabile. Quest'oggi non lo ritroviamo con il suo pezzo d'esordio Never Gonna Give You Up, ma la più recente, anche se non di molto, Together Forever, Rick Astley. E tra poco, ragazzi, ci sarà spazio per la house music, genere musicale che tra il 1987 e il 90 ha stravolto il mondo della dance, e successivamente dance anni 90.

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90. A presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pop up the volume, pop up the volume, pop
1: up the volume, disc. E quando sono le 21:41 minuti primi, ragazzi, il tempo vola via veloce. Eccoci arrivati all'appuntamento con la house music, genere musicale che ha stravolto il mondo della dance a partire dal 1987 e per un biennio / triennio l'ha fatta da padrone. Eccoci qua alle prese con il pezzo di house music che ci fa da divisoria tra la commerciale degli anni 80 e la dance degli anni 90. Pezzo quasi interamente strumentale questo, anzi se non decisamente strumentale.

0: si chiamava Together e il titolo era Hardcore Uproar. Mai detto, vero? Mai pronunciato.
1: Ti mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Lady di Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
2: I know you wanna say this.
0: Proprio così, ormai siamo arrivati nell'ultima parte, quella dedicata alla dance degli anni 90, la musica dance che si è ballata nell'ultimo decennio del Novecento e che si balla come i precedenti pezzi ascoltati nelle serate a tema. Poco più di 10 minuti da sfruttare, non perdiamoci in chiacchiere. Andiamo con un singolo che ci ricorda un'estate lontanissima.

Il motivo che ha rappresentato sicuramente l'estate del 1997, questo di Paradiso intitolato Bailando Bailando, ma ve la ricordate? Lei era pazzesca, con i capelli blu, viola, azzurri, fantastica, meravigliosa, produzione italianissima. Un altro pezzo che ci ricorda un'estate degli anni 90. Salutiamo quindi Paradiso e andiamo con Alexia.

canzoni che hanno visto protagonista Alexia sia con S&C che in solitario generalmente sono sempre state legate all'estate, dalla prima in solitario Me and You a The Summer is Magic, eccetera eccetera eccetera, come questa anche Gimme Love. Ragazzi, siamo arrivati così alla conclusione, non ci resta che andare con l'ultimo pezzo di quest'oggi che, tanto per cambiare, è un'altra produzione italiana. L'originale non lo era, perché l'originale era dei Visage, Fade to Grey, ma negli anni 90 i Datura insieme a Steve Strange ne hanno realizzato una versione tutta loro che adesso noi vi proponiamo e con la quale chiudiamo il nostro appuntamento di oggi di Let the Music Play in Extended Version. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto, vi auguro un buon weekend. E naturalmente chi si mette in viaggio per ritornare a casa, chi si mette in viaggio per andare in vacanza, naturalmente tenga gli occhi bene aperti e guidi con prudenza, perché quando ritornerete vi voglio presenti, presentissimi tutti qui all'ascolto di un nuovo appuntamento con Let the Music Play. Ciao a tutti, al prossimo venerdì che sarà il primo di settembre, non il primo giorno di settembre. Dovrebbe essere, se non ricordo male, il 4 di settembre. Va bene, ciao a tutti!

0: Qui su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: You are listening to The Patty and Co Show.
3: Welcome to Patty Radio Show.
4: Buonasera a tutti e ben ritrovate alla Patty & Co, con colei che non vi ha mai abbandonato per tutta l'estate. E ditemelo almeno un grazie riconoscenti che non siete altro. Il vecchio ed il nuovo ci circondano sempre in ogni cosa, tutti i giorni, con i ricordi, nei selfie, nelle fotografie, persino con i cibi e non da meno nella musica. Old and New è il titolo che ho dato a questa trasmissione. Brani del passato si alternano a nuove uscite, a nuovi ritmi. Un vecchio brano che mi piace sempre anche dopo tantissimi anni facendo il me la queen delle boomer è sicuramente Murphy's Law di Cherie.

metà luglio, quindi si può dire una new entry qui alla Patti & Co, è uscito un album bellissimo di Kelvin Stone che si chiama After 10 e dal quale ho preso She Moves Like Music.

un'altra new entry questa sera è di un artista, un rapper che si fa chiamare 301 Kenny. Want Me è il titolo della prossima traccia.

ancora estate, purtroppo, e immagino voi stiate ancora a fare aperitivi in riva al mare o a bordo piscina o in quei locali dolomitici belli come i tramonti. Ma se siete semplicemente a casa vostra, va bene comunque, potete ascoltarla a prescindere. So Easy, To Fall in Love, loro si chiamano Paraná Panema.

Un salto indietro nel tempo e arriviamo al 1977 dall'album I Robot di Alan Parsons Project, estratto per voi I Wouldn't Want to Be Like You.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione, per eccellenza la soluzione.

take your love to town. Oh, for God's sakes, turn around.

di ricerca di Facebook. Abbiamo anche una messaggistica, un numero WhatsApp per messaggi in diretta: 388 0720 475. Messaggio per

posta elettronica la radio a modo mio @produzioniradiofoniche.it. Partiamo con i primi due brani e poi ci troviamo qui alla radio a modo mio. A tra poco.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Allora, i primi due brani in sequenza, Kenny Burke con Let Somebody Love You e i Speed Meter con No Turning Back, una rivisitazione in formato rimasterizzato di questo capolavoro musicale. Allora, la musica funk non era altro che un veicolo, un mezzo per esprimere l'incontenibile senso di realizzazione della comunità afroamericana davanti alle concessioni dello Stato. Perciò la filosofia funky, con i suoi capelli a cespuglio e i suoi vestiti sgargianti, rappresentava una sorta di inno alla vita, una vita che finalmente, dopo tanti secoli di oppressione, gli afroamericani potevano riassaporare.

0: La Funky Music non è solo ballo, discoteca, piume e pagliette, o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso, batteria, musicisti veri.
1: Bobby Tarsto con You Got What It Takes e John James con una cover della famosissima Lovely Day in collaborazione con la fantastica voce di Lala Hathaway. Abbiamo ascoltato il jingle simpatico della nostra Silvia e molti dei temi fissi nelle canzoni di questo genere, parliamo della musica funky, trattano della libertà, del sesso e in modo più o meno velato dell'uso dell'alcol e di droghe. Addirittura ci fu chi, come i Wild Cherry, uno dei primi gruppi bianchi a suonare il funk, con il loro brano Play That Music White Boy proponevano una forma di riconciliazione tra i ragazzi bianchi e i ragazzi neri. E in quest'ottica il funky può essere interpretato come una forma estremamente stravagante di pacificazione.

0: Radio Tiguglio, con te
1: sempre.
2: Earth, Wind and Fire, Evolution, Orange, D-Train, You Are the One for Me. Gli Earth, Wind and Fire sono un po' per me i Genesis, con tutto il rispetto parlando, per quanto riguarda la musica funky. Nei loro pezzi c'è sempre un laboratorio musicale, c'è sempre da scoprire qualcosa: la voce, le trombe, i fiati, le chitarre, i bassi, che ne sono più di uno, e le percussioni. E poi abbiamo ascoltato D-Train. Allora, un po' di ringraziamenti un po' in giro per il mondo. Iniziamo da Fabio da Taranto, Francisco da Paraná, quindi dallo stato del Paraná in Argentina, Nuccio da Palermo, Maura da Otricoli e Riccardo da Rimini, in questo momento è Rimini, Francesca da Roma, Alberto da Roma, Cesare da Verona e Alessandra da Bardolino, sempre da quelle parti dove c'è anche peraltro il vino buono. A tra poco.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Abbiamo ascoltato First Love, It's Mystery to Me e Gayle Adams con Love Fever, che poi vorrebbe anche dire Love Forever, amore per sempre. Intanto io ho toppato con il microfono perché sono andato a parlare ma l'ho trovato chiuso. Un ringraziamento al nostro regista Gabriele Orsini e a tutti i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Ricordo il nostro gruppo che potrete trovare molto facilmente digitando la parola magica, la radio a modo mio, nel bozzino di ricerca, tutto attaccato, e il numero WhatsApp 388 072 0475. Sono arrivati due o tre messaggini, li leggeremo tra poco.

Abbiamo iniziato questa selezione finale con Get Up di Michael Walden, narrata Michael Walden, e poi Michelle Kiuna con Black Man in a White World, un uomo nero in un mondo di bianchi. Sono due messaggi al 388 07 20 475. Carmelo da Palermo ci ha scritto anche la scorsa settimana e lo ringrazio. Ho constatato che la musica che passi è una ricerca molto accurata, non solo anni 70-80 ma anche sonorità dell'era post anni 90. Ottima scelta. E poi Giacinta da Foligno: Max, grazie della tua musica, ti ascolto ogni settimana e non ne perdo una.

0: La Funky Music non è solo ballo, discoteca, piume e pagliette, o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso, batteria, musicisti veri.
1: Bene, non mi resta che ringraziare Gabriele Orsini alla regia e tutti i nostri ascoltatori che ci hanno tenuto compagnia in questa oretta. La radio a modo mio termina qui, l'appuntamento per trovarci con il nostro amato Funky e per la prossima settimana. Ringrazio tutti, un bel abbraccio dal sottoscritto e dalla redazione tutta, dottor Funker compreso, che oggi è assente perché lo ha sostituito il nostro Gabriele Orsini, che risaluto. Lascio lo studio mettendo sul nostro metaforico piatto Torrens la sigla di chiusura, che altro non è che il messaggio musicale che lascia il sottoscritto agli amici della radio a modo mio. Un abbraccio Funky a tutti.

0: Radio Tigullio, con te
1: sempre.
2: Earth, Wind and Fire, Evolution, Orange, The Train, You Are the One for Me. Gli Earth, Wind and Fire sono un po' per me i Genesis, con tutto il rispetto parlando, per quanto riguarda la musica funky. Nei loro pezzi c'è sempre un laboratorio musicale, c'è sempre da scoprire qualcosa: la voce, le trombe, i fiati, le chitarre, i bassi, che ne sono più di uno, e le percussioni. E poi abbiamo ascoltato The Train. Allora, un po' di ringraziamenti un po' in giro per il mondo. Iniziamo da Fabio da Taranto, Francisco da Paraná, quindi dallo stato del Paraná in Argentina, Nuccio da Palermo, Maura da Otricoli e Riccardo da Rimini, in questo momento è Rimini, Francesca da Roma, Alberto da Roma, Cesare da Verona e Alessandra da Bardolino, sempre da quelle parti dove c'è anche peraltro il vino buono. A tra poco.

Corsini e a tutti i nostri ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento. Ricordo il nostro gruppo che potrete trovare molto facilmente digitando la parola magica, la radio a modo mio, nel bozzino di ricerca, tutto attaccato, e il numero WhatsApp 388 072 0475. Sono arrivati 2 o 3 messaggini, li leggeremo tra poco.

Abbiamo iniziato questa selezione finale con Get Up di Michael Walden, narrata Michael Walden, e poi Michelle Kiwiuna con Black Man in a White World, un uomo nero in un mondo di bianchi. Sono due messaggi al 388 07 20 475. Carmelo da Palermo ci ha scritto anche la scorsa settimana e lo ringrazio. Ho constatato che la musica che passi è una ricerca molto accurata, non solo anni 70-80 ma anche sonorità dell'era post anni 90. Ottima scelta. E poi Giacinta da Foligno: Max, grazie della tua musica, ti ascolto ogni settimana e non ne perdo una.

0: La Funky Music non è solo ballo, discoteca, piume e pagliette, o pantaloni a zampa di elefante. È sound, fiati, basso, batteria, musicisti veri.
1: Bene, non mi resta che ringraziare Gabriele Orsini alla regia e tutti i nostri ascoltatori che ci hanno tenuto compagnia in questa oretta. La radio a modo mio termina qui, l'appuntamento per trovarci con il nostro amato Funky e per la prossima settimana. Ringrazio tutti, un bel abbraccio dal sottoscritto e dalla redazione tutta, dottor Funky compreso, che oggi è assente perché lo ha sostituito il nostro Gabriele Orsini, che risaluto. Lascio lo studio mettendo sul nostro metaforico piatto Torrens la sigla di chiusura, che altro non è che il messaggio musicale che lascia il sottoscritto agli amici della radio a modo mio. Un abbraccio Funky a tutti.

0: Radio Web, state per ascoltare una nuova puntata di
1: The Day is coming. Routine prisoner transport.
2: Avremo il silenzio, silenzio. 5, 4,
3: 3, 2, 1, 0, ignition,
4: liftoff. Raccontiamo storie musicali dal 1995.

sono quelle cose che fai da anni, anni, anni, riproponi da anni, anni, anni. Questo è il nostro modo di darci appuntamento ogni settimana, qui pronti a raccontare musica. Riccardo Brascia ed io, Stefano Antonini, perché il nostro modo di parlare dell'apocalypse avviene settimanalmente con voi, anche se poi noi durante la settimana lavoriamo tantissimo, ma poi ci troviamo per raccontarvi musica, e così faremo anche adesso per i prossimi 120 minuti. Si inizia sempre così, allacciate le cinture, lasciate libera la fantasia, naturalmente buon viaggio.

stiamo iniziando il nostro percorso musicale di 120 minuti, racconteremo storie dal passato, dal presente e dal futuro, così come facciamo sempre all'interno dell'Apocalypse, che è un vero e proprio magazine radiofonico con multipli di 4 pagine, come sempre. Quando andiamo nel futuro siamo con il preascolto, quando siamo nel presente vi raccontiamo la top playlist, ossia il meglio, una sorta di chart senza una vera e propria classifica, ma semplicemente 4 tracce selezionate tra quelle più richieste da voi al 391 485 7785, oppure selezionate dai gusti musicali, dalle cose che più sono piaciute a me, Stefano Antonini, e a lui, Riccardo Brasci, che è dall'altra parte del vetro.

all'interno del Music Box, 15 minuti dedicati alla sua musica. Tutto questo sarà Stare Insieme. Il numero di riferimento per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso, 391 4857785. C'è un sito di riferimento, stefanotonini.com e atrmix.com, dove ci sono anche i link ai nostri siti personali, ai social, nonché ai podcast per ritrovare le cose passate.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: 1:31.
2: Radio Tiguglio.
3: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
0: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
4: Tempo da coniugare in questa pagina dell'Apocalypse è presente. Presente fisicamente, ma presente anche come tempo, ossia oggi. Selezione di 4 tracce, quelle sempre nella pagina dell'Apocalypse. Ogni pagina, ogni blocco è fatto da 4 tracce. Immaginate un magazine da sfogliare, ogni pagina ne ha 4. Quando siamo nel presente è una nostra chart flash in realtà, ossia selezione di 4 tracce, non messe in ordine cronologico di come sarebbero in classifica, ma semplicemente di come le ascolterete. Le 4 tracce sono:
5: Beyond Love, Talk to Me.
6: Hitbox, Lift Me Up.
7: Adrenaline, Synthetic Dream.
8: Odeon, Pneuma.
4: Ascoltato fin troppe volte, quindi vuol dire che ha fatto tante tracce che sono piaciute tutte. Beyond Love, Talk to Me questa volta.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

0: Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
1: È tempo ancora di una bella selezione musicale di 4 tracce, una pagina dell'Apocalypse da ascoltare, da sfogliare velocemente, ma soprattutto in maniera immersiva. Quindi se avete una cuffia alzate il volume, se siete in macchina alzate il volume, se avete voglia di condividerlo con gli altri comunicatelo, mandate un WhatsApp, mandate qualcosa ad un amico che dice dove siamo e cosa stiamo facendo. 4 tracce, ad iniziare da Coeus, Thinking Too Much. Jackie Tian, Energy. Alexander Popov, Omnivium Dictus. Venner, Low Frequency. Think Too Much. Su etichetta Automatic guardiamo sempre verso il futuro, verso le novità.

vecchia conoscenza Alexander Popov insieme a Yuvagen. Titolo difficile, ma lo pronuncerò bene. Onivium dictus. Mi devo fare aiutare da qualcuno che sa meglio la lingua latina.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu. In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre. Playlist Top Selection, la migliore musica dell'Apocalypse.
1: Si guarda al passato, al presente e al futuro. Questa volta guardiamo al presente. Top